Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.